Ogi, quando è? Quando sono i bambi? Assim pira da sala i saraka bana unna yaragi a te assim a pepani gara pira da sala i bambi vanza bati yaki vanza gamba bambi bum bum bum bangi bangi sim pira da sala i saraka.